0: subito la
1: piccola, la maestra discende,
0: è bellina,
1: discende, quello che fa
0: chi è?

Sì, l'elefante di Sant'Ono. Sono un programma di biologia che mamma, perché poi passo di Sant'Ono, si siamo lì, non per dire che mi rodo, E pure parlando, vai solo sì. Adesso sei Satan, per prendere la valigia lui. La valigia fantastica di lui. Allora, impari, va.